direttor, presidente, cantiniere, grazie, grazie. Che piacere che ti vado dalle cor, che ti vado dalle cor, grazie, grazie. Che piacere che ti vado dalle cor, che ti vado dalle cor. Si venga a scrivere.

galante, quel barbino d'onesto color, quel barbino d'onesto color. Non ti avrai quei pennacchini

non caprai quei pennacchi, non caprai quel cappello, non caprai quella chioma, non caprai quell'aria brillante, non andrai farfallone amoroso,